0: 101.9.
1: Fox FM. Rock without rules.
2: Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Sawa! Saw